Yeah. *274#. Ticket number 1,86,000. Wangere chi, ama kuna shida wapi? Tosmi kwa imuti yetu mani? Anya che, anya agiro. Anya ala neti geti agiro. Anya agira gano.